0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: buongiorno. Sono le 4.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.
3: Ma

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Kamrad, Love Sober.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Camrad, Love Sober.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Yeah!

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Alice a B03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23:15, giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Viaggio nel tempo con la nostra collection ci porterà al 1977. È la canzone icona del prossimo cantautore toscano che stiamo per sentire, e da lì che è partito tutto, dal mio modesto punto di vista, direi, per Umberto Tozzi. Nel 1977 ha pubblicato Ti amo.

colonna sonora di chissà quanti amori, quanti balli stretti stretti, perché andavano di moda i lenti al tempo. Fortunatamente, diciamoci la verità, il ballo di coppia non è mai passato assolutamente di moda, tutt'altro, ma in quegli anni, insomma, serviva per, no, fare i numaconi, giustamente, vabbè, insomma, c'è chi si è sposato anche, contiamo, di Umberto Tozzi. Allora, parliamo adesso invece di un compleanno davvero importante, perché la birra artigianale italiana festeggia in questo 2026 30 anni, una ricerca che non celebra soltanto la nascita dei primi microbirrifici moderni, ma che racconta quella che è stata l'evoluzione di un intero movimento produttivo, culturale, associativo, territoriale. Il 1996 è considerato come l'anno simbolo di avvio della craft beer revolution italiana, e quindi tanti auguri, perché no, anche alla birra artigianale italiana per questi 30 anni che sono decisamente molto molto importanti, e soprattutto che la vedono sempre più al centro dell'attenzione. C'è Irama adesso su San Marino con Cabana.

0: Buongiorno e buona domenica, su San Marino sono le 8.
1: Radio San Marino. Radio San Marino, meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: La domenica l'insegna della generale stabilità sull'Emilia Romagna, con cielo sereno, poco nuvoloso, un po' di variabilità diurna sulle zone montuose, ma altrove ci si potrà godere di una giornata più soleggiata anche al mare, con finalmente un'estate vivibile, ben sopportabile il caldo dappertutto, le massime difatti più o meno attorno ai 30 gradi, grado in più, grado in meno. È piacevole la giornata anche lungo tutta la costa romagnola. Il vento debole con l'Adriatico calmo quasi. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
0: Beh, se è vero che da qualche parte bisogna pur cominciare, avete scelto il modo giusto, direi, aggiungendo Radio San Marino alla vostra giornata. Buongiorno, bentrovati, io sono Roberto Bagazzoli, è domenica mattina, quindi volevo salutare intanto tutti coloro che lavorano giustamente perché meritano di essere messi al centro dell'attenzione, e poi coloro che invece si stanno godendo una vacanza, una giornata di libertà, un weekend di tranquillità, e magari hanno deciso di passarlo dove vi pare. Sinceramente l'importante e che siate sereni o abbiate l'opportunità di ricaricarvi. Noi ripartiamo intanto con Noemi.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Khaled con Aisha su Radio San Marino, buona domenica. Le vacanze non intendono assolutamente, che dire, in un certo qual modo ammainare la bandiera, tutt'altro, anzi direi, perché almeno gli italiani stanno iniziando ad essere stanchi dei rincari e iniziano a partire con il passaggio del Ferragosto, insomma, anzi questo periodo si chiama late Ferragosto per viaggiare e fare esperienza. A confermarlo è una ricerca che è stata fatta da Camper Days, che è una piattaforma leader in Europa per il noleggio di camper, in collaborazione con un istituto che si chiama Census Wide. Da questo studio si evince che il 64% praticamente degli intervistati preferisce andare in vacanza nei periodi meno affollati e il 57% evita di viaggiare a Ferragosto per l'aumento dei prezzi e sicuramente, insomma, anche per le presenze. Un italiano su 4, 25%, preferisce quindi non partire durante il periodo centrale del mese di agosto, privilegiando destinazioni magari anche un pochino alternative. Allora buone vacanze a tutti coloro in realtà che cominciano da questo fine settimana. C'è Brescia adesso su Radio San Marino con Da Dio.

Giorgia, insieme a Giovanotti con Tu mi porti su Radio San Marino, parliamo della siccità, naturalmente, e soprattutto dei grandi fiumi che hanno per un momento ritirato il loro letto. Per esempio dal Danubio sono emerse navi un po' di tutti i periodi della nostra storia, direi, ed è uno spettacolo davvero incredibile, una sorta di mostra che ci racconta un po' quello che è stato il nostro passato. È successo anche sul Tevere, in questo caso però a venire a galla, si fa per dire, insomma, ad essere rimasto in evidenza è praticamente il Pons Neronianus, o meglio i suoi resti, il ponte romano tradizionalmente associato all'imperatore Nerone, che si trova vicino all'attuale ponte Vittorio Emanuele II a pochi passi da Castel Sant'Angelo. Direi uno spettacolo straordinario, anche se a Roma è anche meno unico, perché a Roma, come si scava in qualunque luogo, ecco, si trovano ovviamente resti di una grande civiltà. Taylor Swift di Fade of Ophelia su Radio San Marino per augurarvi buona giornata, ma soprattutto buon weekend.

0: con All Summer Long su Radio San Marino. Buongiorno, bentrovati, questa è l'Operazione Risveglio. Insieme a Roberto Bagazzoli vi sto accompagnando verso le 9:30. Adesso il nuovo di Cioffi, si intitola Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

0: Una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
3: Siete su Radio San Marino, è arrivato un altro dei nostri momenti in cui ci concentriamo adesso per quanto riguarda quelle che possono essere le eventuali novità che scaleranno le classifiche nelle prossime settimane, i numeri uno di domani, le new entry della nostra Top 50 che trovate anche in questo weekend in compagnia di Brunella. È tornata, il suo nuovo singolo si intitola Vuoto Cosmico, è il nuovo singolo di Giusy Ferreri.

0: per lei.
1: Su Radio San Marino, Giuseppe Ferreri con Vuoto Cosmico, l'oroscopo di questa domenica. Ariete, amore, siete diretti e passionali, ma oggi potreste ottenere di più con la dolcezza. Lavoro anche nel weekend, avete la mente attiva. Toro, amore, atmosfera serena e stabile nel lavoro, un progetto personale richiede concentrazione anche nei giorni liberi. I Gemelli, amore, desiderio di leggerezza e gioco nel lavoro, una conversazione informale può darti uno spunto davvero utile. Il segno del Cancro, in amore, sensibilità al massimo, giornata ideale per aprirti con chi ti fa sentire al sicuro. Un lavoro, riflettendo da solo potreste trovare risposte importanti. Leone, amore, vuoi essere al centro dell'attenzione? Oggi potresti esserlo davvero. Lavoro, creatività accesa, lascia fluire idee per i tuoi progetti futuri. Vergine, amore, una parola ben detta oggi può avvicinare molto due cuori nel lavoro. Giornata utile per sistemare, ordinare, pianificare, ti farà sentire decisamente bene la bilancia. In amore, l'equilibrio e la tenerezza, il lavoro anche nel tempo libero, nascono spunti interessanti. Non ignorateli, Scorpione, nell'amore, giornata intensa, se ami oggi vuoi dimostrarlo fino in fondo. Lavoro il weekend, non spegne la tua mente, ottimo per una strategia a lungo termine. Sagittario, in amore, voglia di movimento, di libertà, nuove emozioni. Il lavoro, un'idea originale può nascere da un'esperienza fuori dagli schemi. Capricorno, in amore, giornata profonda, siete più aperti del solito. Nel lavoro, una riflessione personale può migliorare la vostra efficienza nei prossimi giorni. Acquario, l'amore, qualcosa ti sorprende, una connessione diversa dal solito ti incuriosisce. Lavoro, idee originali da sviluppare senza giudizio. Pesci, beh, prontissimi, perché in amore, intuito e dolcezza, sarà una giornata romantica e anche silenziosa. In amore, la creatività fluisce bene se seguirete l'ispirazione, davvero senza alcuna pressione. Sono tre le canzoni che stanno per arrivare nella nostra compilation, la Summer Compilation. Fra poco Madonna con Dance Terry e Fred De Palma con Ti Raggiungerò. Comincia Sasha con If You Believe. Buon ascolto.

Radio San Marino, volevo segnalarvi per mercoledì 26 agosto, torna Morciano di Romagna, lo Street Fest, quattro vie, un format che unisce musica, street food, negozi aperti, mercatino dei bambini e car boot sale con le iniziative distribuite nelle vie del centro. Ricordo allora l'appuntamento a Morciano di Romagna per lo Street Fest quattro vie per mercoledì sera, ricordo 26 agosto a partire dalle ore 19.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
1: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
3: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
4: Scomparso giovanissimo per un male che non gli ha lasciato scampo, che la leggenda dice forse non si è curato né per tempo né con attenzione, ma era già un mito quando lui è scomparso. Il grande Bob Marley con i Wailers, che ritroviamo questa mattina con un pezzo leggendario del 77, One Love.
5: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.

Buona domenica, questa è l'operazione risveglio di Radio San Marino. Insieme a Roberto Bagazzoli stiamo viaggiando verso le 9:30 di questa domenica 23 agosto, prontissimo al vostro fianco qualunque sia la vostra attività che state facendo, che avete iniziato in questa giornata. Ecco, è il nostro compito quello di sostenervi sia in una situazione lavorativa sia anche in un momento di grande relax, voglio dire, no? Perché anche lì c'è sempre un po' per noi. Fra poco Samuele Bersani con Che Vita, subito Bausa con Magnetic. Weekend.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Samuele Bersani con Che Vita, siete su Radio San Marino, buona domenica a tutti coloro che magari, ecco, si sono tirati su proprio adesso, no? Giustamente, vi penso con grande intensità, ma benevola, giuro assolutamente, era un modo di dire. Parliamo dell'Italia che continua ad occupare un posto speciale nel cuore delle famiglie, specie la Beckham. Per le vacanze estive, infatti, David e Vittoria hanno scelto ancora una volta la penisola italiana, concedendosi anche un viaggio tra Portofino e l'altra parte praticamente, così, cioè un salto lunghissimo fino alla costiera amalfitana, un itinerario che per la coppia ha avuto anche un significato particolare. Proprio infatti nella località ligure i due sono scappati la prima volta in gran segreto, quando è cominciata praticamente la loro storia ancora sconosciuta ai più. Fra le altre cose c'è Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

È tempo di sentire un'altra delle nostre novità della settimana. C'è stato come sempre l'avvicendamento del venerdì e quindi stiamo scoprendo ancora quelle canzoni che comunque si candidano ufficialmente a diventare le numero uno di domani. È il caso anche di questo gruppo, i Line Loop, che ritroviamo con una canzone dedicata a questa meravigliosa stagione, anche se caldissima, vento d'estate.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: volte.
1: Banana e con booster, anche se il significato è un po' diverso, in questo caso a me il booster fa venire in mente, insomma, in un certo qual modo quello che è stato il primo scooter, sicuramente, ecco, direi la progenie degli scooter. Parliamo adesso invece di Re Carlo e del principe William, che hanno fatto della sostenibilità e della tutela dell'ambiente un elemento centrale della loro immagine pubblica, ma proprio l'efficienza energetica ora rischia di costare salata alla coppia reale a causa della nuova normativa britannica che impone ai proprietari di raggiungere entro il 2030 standard sensibilmente più elevati per gli immobili. Insomma, vanno sistemati e ci sono spese. Qualcuno ha fatto due conti in tasca ai reali e insomma ci tengono, perché i giornalisti inglesi sono così, degli impiccioni, e se non avessero una famiglia reale di cui occuparsi, veramente io credo che sarebbero molti senza mestiere, senza un lavoro più che altro. E quindi vabbè, insomma, 10 milioni di sterline, questo è almeno un preventivo che è stato fatto. Non so se vogliono provare con qualche altro carpentiere, non si sa mai, probabilmente riescono a spuntare un prezzo decisamente migliore. U2, ecco, Song of the Future in questa domenica su Radio San Marino.

Meravigliosi YouTube, e con loro siamo arrivati anche al momento dei saluti. In questa domenica vi accompagna la musica fino a mezzogiorno. Io invece ritornerò di nuovo con voi domani mattina e praticamente saremo insieme come consuetudine a partire dalle 8. Chiudo con una cosa speciale firmata da Marco Corona, che è I Don't Wanna Be Hero, augurandovi una buonissima giornata qui su Radio San Marino.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
2: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: Estate 2001.

0: cosa cos'è, quella cosa cos'è. Bonjour Bahia.
1: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
2: In vacanza o in città.
1: Con i successi della radio che senti.
3: Della radio che senti.
2: Radio San Marino.
1: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Camrad, Love Sober.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, sempre.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

presenza, anche le più pericolose, come ad esempio una canzone, mentre la stai cantando, di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo.

0: Le tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
2: Cerco Wild!

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: Per la tua pubblicità, pubblicità. 0549 88 20 06.
1: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che...

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
1: Ogni sera dalle 21, Radio San Marino Classic vi regala grandi atmosfere musicali, canzoni che fanno sognare, per un'ora di autentico relax. Classic in Love, dalle 21, solo su Radio San Marino Classic.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: buongiorno. Sono le 11. Radio San Marino. Meteo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: La domenica l'insegna della generale stabilità sull'Emilia Romagna, con cielo sereno, poco nuvoloso, un po' di variabilità diurna sulle zone montuose, ma altrove ci si potrà godere di una giornata più soleggiata anche al mare, con finalmente un'estate vivibile, ben sopportabile il caldo dappertutto, le massime difatti più o meno attorno ai 30 gradi, grado in più, grado in meno. È piacevole la giornata anche lungo tutta la costa romagnola. Il vento debole con l'Adriatico calmo quasi. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
0: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: girl one time.
1: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
2: Radio
1: San Marino. Senti che estate!

0: Radio San Marino.
1: Radio San Marino. L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
3: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
4: Cerco Wow!

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
2: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Francesco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow!
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
5: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
6: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
5: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
7: Estate 2000.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita. Della tua vita. San Marino.

0: buon pomeriggio. Sono le 16. Top 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
1: Numero 50.

0: numero 45.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Top 50, i 50 successi più suonati a Radio San Marino.
3: Numero 42.

delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.

0: numero 35.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Numero 34. Stabile.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: buon pomeriggio. Sono le 17. Top 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
1: Numero 33.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Numero 32.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te. Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5 e 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
4: Top 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
5: Numero 20.

0: buona serata. Sono le 18. Top 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
1: Numero 17.

Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate! Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06. Top 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
4: Numero 14.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Numero 11.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Speciale Dance. La notte si accende. È tempo di ballare. Ogni venerdì sera dalle 22 solo su San Marino Classic, la radio dei grandi.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta. Top 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
1: Numero 3.

buona serata. Sono le 19. Radio San Marino.

public. The cops, my bloods, my block, my flow, la squad, la fam, il cash e la high end. Son che la mia famiglia, è re ne meraviglia, Romagna sensimila, ti scoppia.

0: Bentornati su Rap Public, io sono Irol e oggi sono in compagnia di Pierin e 85 Prod.
1: Grande Irol,
0: grandi voi. Appena usciti da questo brano, Romagna senza Emilia. Allora raga, parto da te, Pierin, chi sono gli RN Squad? Dacci un po' un'immagine parlata.
1: Ma racchiudere in poche parole cos'è RN Squad sarebbe riduttivo in tutti i fronzoli, anche perché comunque per noi è famiglia, quindi terrei buona questa parola qui, proprio famiglia. Quindi sicuramente un collettivo musicale che racchiude la passione per l'hip hop, per il rap in sé, e sicuramente anche quello che ci unisce, la voglia di esprimere la realtà. La realtà che ormai si è persa negli anni. Quindi RN Squad è famiglia per me, famiglia assolutamente.
0: 85 Prod nel posto. Matte, anche tu hai una descrizione a parole di una famiglia, ecco, che ha detto Pierin.
2: Beh dai, noi sono tanti anni che facciamo musica insieme e ormai ci conosciamo veramente come dei fratelli. Realmente è sempre bello, dai, poter fare musica con persone comunque con cui hai una confidenza estrema e un rapporto di un certo tipo, ti capisci molto facilmente, anche la direzione, diciamo, che si prende sempre più facile, da interagire. Vero. Comunque con persone con cui hai fatto un certo tipo di percorso.
0: È vero, per dire, si fanno le cose in famiglia, ecco, in questo caso.
2: Esatto.
0: Quindi c'è una comodità in più. Allora, è uscito questo vostro progetto.
1: Sì.
0: Pierin e 85 Prod.
1: Sì.
0: Seconda Carne.
1: Sì.
0: E non c'è una title track notato all'interno. Volevate trasmettere qualcosa di particolare con questo titolo?
1: Allora, diciamo che per quanto riguarda tutto quello che è stato far musica con RN Squad è stato un po' altalenante negli anni, anche se comunque, cioè, come collettivo nell'entroterra riminese non abbiamo sicuramente fatto il nostro, però siamo ritornati in studio proprio per necessità di fare musica, quindi è stata una cosa proprio non voluta. Seconda Carne anche come senso di rinascita, proprio una seconda pelle.
0: Bene, bene.
2: E diciamo che sicuramente la cosa viene un po', no, dal detto seconda pelle, però sì, per noi voleva essere un qualcosa di un pochino più profondo, e quindi abbiamo deciso di utilizzare Seconda Carne, appunto perché comunque, ragazzi, cioè, è inutile che ci stiamo a prendere in giro, comunque l'RN Squad, insomma, ha passato anche dei periodi difficili.
1: Sì.
2: Sono stati momenti particolari, tutti noi abbiamo, insomma, una vita abbastanza intensa.
1: Decisamente.
2: Quindi insomma, ritrovarci adesso e riuscire a fare le cose anche con dei sentimenti diversi, sempre con una grande passione, però in maniera più serena, riuscendo a fare a costruire, non magari a distruggere come a volte facevamo ai tempi.
1: Assolutamente.
2: Insomma, ecco, per noi è stato un rinnovamento importante, insomma, questo
1: sì
2: disco.
1: Sì, anche da comunque chi ci ascolta da tempo sicuramente ha sentito anche questo cambio comunque di sonorità, pur rimanendo quello che siamo e non cambieremo mai la nostra identità, però c'è stata proprio una cosa di un'evoluzione, dai.
0: Di brutto, di brutto. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che siamo

0: con gli RN Squad, ma infatti io magari non l'ho accennato prima, comunque venite da anni e anni di rap qua nella nostra zona, sì. E questo è un progetto che vi fa ritornare alla luce, ma comunque voi è da tanto che portate avanti questa cosa. Tra l'altro, piccola parentesi, anche 85 Prod, oltre al progetto RN Squad che produce magistralmente, ha fatto tantissime, sì, collaborazioni con artisti di rilievo di questi ultimi anni.
1: Sì, diciamo che a me piace cercare un po' di aiutare la zona a fare musica, a cercare di portarla a un livello alto, e tutte, diciamo, le occasioni che ho avuto per poter spingere la musica, soprattutto in Romagna, ho cercato di farlo. Infatti, insomma, se la mia discografia comunque è principalmente...
2: Parla da sé, parla.
1: Principalmente di artisti romagnoli, poi a me piace anche provare a fare cose nuove, quindi mi sono ritrovato anche a fare delle cose che magari pensavo non fossero proprio nelle mie corde, invece poi ho scoperto che, insomma, ecco, sperimentare è sempre bello, è una cosa che comunque ho sempre cercato anche nella musica. E ecco, quindi diciamo che l'obiettivo che io ho è cercare un po' di riportare la zona, la Romagna, ad avere un'importanza musicale che comunque ha avuto nella storia, che adesso forse è un po' scemata nel tempo, e sarebbe bello non avere magari il singolo artista che parte, che poi dopo, insomma, non so, cioè, come dire, come singola entità, ma sarebbe bello un po' ricreare un po' un ecosistema, no?
0: Bello, bello. Tu, 85, hai una mentalità super figa come approccio anche alla musica, oltre che alla produzione. Infatti ai nostri ascoltatori diciamo di andarsi a sparare il progetto RN Squad, e anche Pierin qua, insomma, ha delle rime taglienti, ma andate anche ad ascoltare il resto della discografia del nostro 85 Prod, perché ha prodotto cose interessanti come 18K e altri artisti dei quali negli ultimi anni abbiamo sentito parlare. Continuiamo l'ascolto del progetto Seconda Carne, ora c'è Carla.

0: Republic.
1: Bentornati su Republic, il fuori format della domenica in onda dalle 19. E sono in compagnia degli Arena Squad, Pierin e 85 Prod. Questo Carla che abbiamo appena ascoltato,
2: sì.
1: Pierin, dacci un po' un feedback, come è nato questo brano?
2: Allora,

0: diciamo che sperimentando abbiamo anche deciso di provare a fare anche dello storytelling, perché è una cosa che si è persa molto nel rap in sé. Magari si fa molto più riferimento, no, allo sfoggiare chissà che cosa, però di storytelling c'è veramente poco. Tendo a citare un Cicoria, del buon Cicoria, che può piacere o no, però penso che sia l'unico nel rap italiano veramente che parla mentre rappa, ed è difficilissimo, perché veramente, cioè, lo storytelling è difficile riuscire a farlo. E Carla comunque è una storia vera, è la mamma di mio caro amico, che adesso sicuramente non se la passa bene, però diciamo che è una storia che ho voluto raccontare per lui, ecco, ed è venuta da sé. Cercavamo una cosa strana, chissà, da fare su quel beat, invece è venuta proprio da sé, quindi credo che quello è un pezzo veramente potente, profondo, e infatti anche dai ragazzi che si sono contattati in questi giorni, diciamo che ci sono rimasti anche un po' male, dai.
1: L'abbiamo sentito, infatti, sì. A tutti gli effetti, proprio c'è, sì, anche entrato come brano, e ne approfitto anche per chiederti, Pierin, come lavori ai tuoi brani, dato che c'è anche 85 prod, sì, appunto, racconti molto le tue esperienze di vita, sì, e sei uno che si sfoga molto attraverso, sì, la musica. Raccontaci un po' questo tuo iter musicale.
0: Allora, io credo che quello che ci differenzi nella maggior parte delle situazioni del rap di oggi è che noi facciamo musica perché abbiamo bisogno di far musica, non perché vogliamo far vedere che facciamo musica. Quindi, già partendo da questa situazione qui, anche nello scrivere viene tutto un po' da sé. Magari buttiamo giù la produzione in studio insieme, guardiamo sicuramente alla produzione insieme, quindi arriviamo sempre a far sì che io, quando arrivo a casa, scrivo più per i fatti miei, diciamo, no? Perché comunque per me è una psicologa la musica, a tutti gli effetti.
1: Bello.
0: Oserei dire anche psichiatra, perché poi mi dà anche il farmaco che è la musica in sé, di quello che esce. E quindi diciamo che, essendo proprio perché è uno sfogo e perché è proprio una cosa che ci purifica, è una cosa che viene proprio da sé. Quindi non è che magari sto lì a pensare alla rima perfetta, è tutta energia che si mescola, e quindi per noi questa è musica.
1: È un'esigenza,
0: sì.
1: Bellissimo, infatti si nota dallo spessore dei testi, dal cuore che ci mettete nella musica. Così, recentemente anche qualche successo, per esempio c'è stata la Dead Poets Battle,
0: sì,
1: che avete portato a casa con un vostro,
0: sì,
1: brano, vero?
0: Del buon Matteo, che ovviamente fa sempre le cose alle spalle, ma sempre cose giuste, eh. E mi chiama e mi fa: dobbiamo andare a Bologna. E io ho detto: andiamo
1: a Bologna.
0: E infatti siamo arrivati lì, dai, c'erano anche parecchi partecipanti di tutti i livelli, comunque anche di tutti i generi, perché ormai anche nel rap è diventato, trovi il mondo, dai, non è più boom bap, certo, piuttosto che trap, cioè tutti fanno musica adesso,
1: certo.
0: È bello sicuramente, però da un altro lato crea un po' di confusione, a parer mio. E abbiamo vinto, grandissimo DJ Fast Cut, che comunque crea ancora queste situazioni, perché ce ne sono poche in Italia, anche perché si punta molto anche a quando uno arriva a un livello, poi fa in modo e maniera che di non fare niente, se non per sé.
1: È vero, non coltiva più.
0: Esatto.
1: E quindi tu sarai nel nuovo Dead Poets?
0: No, perché allora praticamente c'è la finale a Roma.
1: Sarai nella finale.
0: Hanno fatto 9 date in tutta Italia, e mi sembra partendo dalla Svizzera addirittura.
2: Sì, Svizzera, Milano, Torino.
0: Sono scesi fino a Napoli e siamo in finale a Roma, e poi se vinciamo andiamo dentro i Dead Poets.
1: Per me era già un sì, cioè nel senso,
0: sì, sì.
2: Secondo me
1: di essere dentro il progetto, per la foto e lo stile che hai. A livello invece di produzioni, Matte, 85 Prod, veniamo a te. In questi ultimi anni hai notato, ma anche nel tuo modo di approcciarti alla produzione, un cambiamento? Sei tornato un po' a produrre delle cose, non dico classiche, ma che strizzano un po' all'old school?
2: Beh, diciamo che io non ho realmente non ho mai smesso di inserire l'old school o la lo-fi in quello che faccio. Poi magari sì, ho provato anche a sperimentare altre cose, soprattutto perché mi sono ritrovato magari a lavorare con ragazzi molto molto giovani, anche insomma 16, 17, 18 anni, e ho visto che nel mio lavoro è molto importante cercare di capire quelle che sono le esigenze delle persone con cui tu ti trovi a fare le cose, soprattutto se magari uno, no, ovviamente dalla parte più tecnica, diciamo, della cosa, più compositiva, ecco, perché poi ovviamente il beat, la registrazione eccetera riguarda quello, e di conseguenza ho imparato che è bello mettere il mio, adattandomi però a quello che sono le esigenze dell'artista che è con me in studio. Questo ovviamente mi permette di riuscire a ottenere delle canzoni che comunque secondo me potenzialmente possono essere a livello alto, perché ovviamente se poi il produttore e il rapper o il cantante, sì, quello che è, sono su due linee separate, ovviamente quello che viene fuori, per quanto possa essere bello, magari non rende al 100%, ecco.
1: È vero, è vero.
2: Però ecco, d'altra parte io non mi sento di aver mai abbandonato realmente, insomma, l'old school. Poi mi piace molto anche la lo-fi, quindi se poi avete piacere, insomma, di andare a sentire altre mie cose, noterete che comunque c'è sempre quella vena, ecco, appunto, old school sulle mie produzioni, piuttosto che lo-fi.
1: Bene, poi... bene, no, si vede che hai gusto nel curare queste cose, amerai sicuramente anche sperimentare, ma parti, certo, da un buon punto di riferimento, ecco. E Pierin, invece, volevo anche chiederti, questo brano che andremo ad ascoltare adesso, Terra Sacra, sì, è un featuring con Gioiello.
0: Gioiello della Wild Fam, The Forlì. E anche questo è incredibile, è nato in studio, era praticamente già caricato l'album. Ci vediamo in studio che becco appunto Joe, che stava pensando di fare una traccia nel suo nuovo EP, e alla fine abbiamo fatto sta traccia qua, anche comunque con Matteo, perché vogliamo comunque ribadire anche il fatto che ci teniamo anche come comunque i contenuti che stiamo facendo sui social e tutto quanto, dare veramente importanza alla terra, quindi cioè noi siamo romagnoli e moriamo in Romagna, nati e morti in Romagna.
1: Bravissimi, è un argomento super importante, ci ascoltiamo questo Terra Sacra qua su Republic featuring Gioiello e poi continuiamo a parlarne. Republic!

0: nostra Republic.
1: Bentornati su Republic, questo era Terra Sacra, gli RN Squad, abbiamo qui Pierine insieme a 85 Prod, c'era anche il featuring di Gioiello e sì. Appunto Terra Sacra, stavamo parlando di quanto è importante anche rappresentare, no raga? Perché sì. Adesso c'è sto mito di andare a Milano a ascoltare sì, con la musica, no?
2: Madonna, sì. Terribile.
1: Cioè, raga, è proprio questo volevo chiedervi, eravamo abituati.

0: abituati alle gem, a conoscerci tra di noi, a supportarci localmente. Il tutto sembra, raga, cambiato proprio in un modo virtuale. Sì. Due parole anche da parte vostra. Pierin, partiamo da te.
1: Ma io credo proprio che c'è una confusione generale, anche comunque per quello che si intende come rappresentanza, perché sembrano questi artisti, a parer mio, sembrano un po' tutti figli di nessuno, no? Cioè, arrivano sicuramente, poi c'è anche da elogiare altri, come magari un Kid Yugi, per dire, che comunque è rimasto in Puglia nonostante abbia, certo, il suo successo. Certo. Questa secondo me è una cosa molto forte, perché anche come i progetti che diceva Matteo prima, che cerca di dare sempre importanza all'Emilia Romagna, credo che bisogna proprio sapere da dove si viene per sapere dove si vuole andare. Inutile voler andare a Milano a far che cosa. Bisogna lavorare qui, ragazzi, ma questo come tutto quello che viene.
0: Vero, sentiamo Matte cosa ne pensa.
2: Più che a me più che altro dispiace vedere che quando magari riusciamo a creare, o si riesce in generale a creare del valore qui, a un certo punto si pensa sempre che per fare il salto si debba andare per forza a Milano, perché magari poi lì a Milano ovviamente ci sono realtà di un certo tipo che magari possono anche economicamente spingere le cose ovviamente a dei livelli differenti. Poi tutti sono a Milano, quindi tutti, la questione è che purtroppo l'impressione che ho è che si perda un po' l'obiettivo della cosa, nel senso che, non so, per dire, a me piace fare i dischi, cioè io quello che voglio fare io rispetto a quello che è la musica è fare i dischi, non fare i singolini piuttosto che i reel su Instagram, certo. Cioè quelli sono uno strumento per arrivare al disco per me, e il discorso è che purtroppo a volte ho l'impressione che ci si perda un po' magari dietro, non so, alla ricerca dei feat piuttosto che alla ricerca del contratto, e purtroppo quando poi si pensa a queste cose inevitabilmente, almeno da quello che è la mia esperienza, vedo che poi la musica ne risente molto, perché gli obiettivi poi diventano diversi. L'obiettivo non è fare musica, fare dei dischi di livello eccetera, ma è andare a fare il feat con la X persona che magari ti svolta la carriera
0: per fare i numeri, sì, eccetera. No, guarda, sono dello stesso parere, raga, è una cosa che trovo proprio, cioè vedete, tipo voi avete fatto questo progetto, siete andati in apertura a Modera, a tanti forti della nostra zona, siete andati al contest a Bologna a vincere il contest, insomma vi fate vedere in giro con la vostra musica, mentre invece adesso molti si nascondono nel virtuale e aspettano più che altro dei feedback online.
1: C'è anche molti artisti che ci mettono anni prima di fare un live, cioè,
0: è vero,
1: li vedi solo sui social, sui video, ma non...
0: Anche i vostri live, raga, una piccola lancia, spezziamola in favore dei vostri live, che sono magici, specialmente qua a Rimini, dove veramente riuscite a convogliare tutte le nuove generazioni, ragazzi che hanno voglia di far ballotta, e i vostri live sono incredibili.
1: Grazie. Ma sicuramente ci mette anche il suo Alex Suman.
0: Che salutiamo.
1: È il nostro veramente, guarda, il nostro ciclope.
0: Che forza, che energia anche il nostro Swan. Allora, raga, è brutto da dire, ma purtroppo tra poco ci dobbiamo salutare. Io vi riavrò prestissimo qua però ai nostri microfoni. Ne approfitto per chiedervi questo 2026, da qui in avanti, che cosa avrà in serbo per voi, nel senso, che cosa vi stiate studiando, immagino, di spingere questo progetto.
1: Sì, e
2: usciamo con un altro disco alla fine dell'anno. Molto probabilmente sì.
0: Bravi. Super attitudine, mi piace questo mood, raga.
1: Spingiamo perché c'è da spingere.
0: Non ci salutiamo così, giusto con i saluti, ma con proprio un brano back to back. Due parole a riguardo?
1: Back to back è proprio quello che racchiude Seconda Carne, a parer mio.
2: Sì.
0: Matte?
2: Sì, sicuramente è il brano che a livello proprio di significato è più vicino al significato generale del disco, quello che ci siamo sentiti maggiormente nel mentre che facevamo il disco.
1: Assolutamente.
2: La sensazione è stata molto quella di questo brano qua.
0: E naturalmente ascoltatevi tutto il progetto Seconda Carne, perché alcune super tracce non abbiamo il tempo materiale per passarle qua, ma è un super progetto. Ringrazio Pierin e il nostro 85
1: Pro.
2: Grazie a voi. Republic.

Le tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.

0: raga, voi maledetti, assidui, assassini ascoltatori, che vi cuccate questa cazzo di radio che è fatta con il sudore della fronte e un sacco di voglia di fare. Rendetevi conto di cosa ci sta dietro, forse non lo capirete appieno, ma sappiate che ogni ascolto che date, ogni voce che sentite, con questa voce profonda, sappiate che è un tassello per costruire un castello.
1: Republic!
2: Ok, ok. Yeah, vi mando a casa con le barre di scarto. Quando salgo on stage senti il grande distacco. Se irritante distratto, siamo dell'arte ritratto. Per certa gente certe cose fra neanche mi sbatto.
1: Col cazzo
2: meriti il fizzi di mischeta. Bevo birmi di seta. Sto in equilibrio sopra un fizzi.

0: oggi andiamo a vedere un po' di rap. Andiamo ad ascoltare un po' di rap. Rap, rap, rap, rap.
1: And I keep rolling up.

0: Secondo un'indagine Istat, durante il jingle dello scorso anno, il 98,7% degli spettatori a casa, alla fine del jingle, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, facevano il saluto romano involontariamente.
1: Ma che... Ma tu... Republic!

dico no, no, no, no, non la penso così. Ma sono punti di vista, faccio le bombe coi miei, ma non sono un terrorista. Li vedo in politica a litigare per un pezzo di terra, un pezzo di pane, con ste leggi che fanno senza morale. Qua la gente non va neanche più a votare, no, no.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Yeah.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Camrad, Love Sober.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che stai.

Radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino. New play. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Yeah.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: senti, senti. Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità.
2: Camrad, Love Sober.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: buona serata. Sono le 23.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Ma

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Camrad, Love Sober.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.